sagado de collo, l'amago davan, la bello Samuolo de Spitres Milan, cantare Marzio lo gagen de nau, li plau e sulei o li sulei e plau, per carriero cure mi se peschi pa, restun caucai mure che tale raia, sun fara la buono fenian e uman, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfarga de clau, la bestia mi pugne a cosente mau.

ta. Wagebshina kefe karbesh kederete. Zurew tetentmew ejochishi kangete. Yaogane hulu aitefam kefite.